0: bibbidi bobbidi boo. Salagadoola, metchigaboola, bibbidi bobbidi boo. Put them together and what have you got? Bibbidi bobbidi.
1: Bibbidi bobbidi.
0: Bibbidi bobbidi.
1: Bibbidi bobbidi
0: boo.
1: Boo!